muni kotif muni sulun danu di tupal fetalam di ma xecel di ma jagnal di ma tayil di ma tayal di ma ubil wuti xewal fatma ci bi roki ñoñam di ma yeket ne wu matuy wono bopam ma di ko way te di ko kagn mudi ma may ni ma yoxo sibir xolam di ma fegal

kanam dib zurusa bu may fajal di garabal di maragal di ma fegul.

naka faxal raw ba akal akam waken gisul pandam mada di jog tofal ko bi jasbu di way ki way nabi di ko ko fay na way nabi ma di ko way may fanu jam

kimu wai da ko garam ba di ko wai lamin dal di ko garam kemu bli noy dox di ko wai fayantala ngom kimu wai